La pioggia nel Pineto di Gabriele D'Annunzio. Piove sulle tamerici salvastre d'arse, piove sulle nostre mani ignude. O erribile, odi, sulle soglie del bosco, non odo parole che dici umane. Ascolta.